Nota pela Raja Bossani. 9:50. Nsipona na Don Saraiva Oyariwa. Nneke la onipisho mabili helo ni mkwanda lulomrati yunemuwa nulumane makuwa wadelo vayna manli. Mahiku matana maili.

scene. Io ho tenuto somma, ho tenuto che era la scena, non ti ho parlato di copati. E tu ne hai, ho somma scene. Ho chiesto che cagliò?